pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Sema Billy la bolo velo shini da big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bolo big shini da bol